quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

franco, un gran casco, un gran turbante, col tonor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella che...